Queste contadine, cameriere, cittadine, non contesse, baronesse, marchesa.

La piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina.